Senegal di ko jale ko ci wer di ko jale di bu lay te kay ministre d'information bu Senegal di ko jale ma du cham ana ministre d'information.

sama nyalal bonnani fu be bonnani ko bi ko dami fontan go hunde fo mi di wiere yo hoto ya maytere nyere dur maji bi ko dalala isnu ne ko jure en tanade jeegum ngol bas yalla.